0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste.
2: Ya nos escuchaste.
1: Ahora síguenos en nuestras redes.
3: Estamos en todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 99.3.